Sentadoci o non ci dici, sentadoci o in silenzio, consumo le figlie ancora, sus lagrimas de torero, consumo le figlie ancora, sus lagrimas de torero.